ore a bega di khotse se se tlere ka pankiro di itse si go go da tap a ike a mak ka msanga ba go sa soro pira tlo se khotse ka khare ke netsa mi dan out a bit khotse hallelujah.

Ti hadi ah say Bologna one ha ti ira ani pagi di tina wa e moro moro he moro mi sore ma disora mi e